Celebramus missam de Sancta Maria Goretti, Virgine et Martire, cum prefazione prima de Sanctis Martyribus et precio Charistica prima.

0: Oremus. Deus, innocentiae auctor et castitatis amator, qui famule tue, Beate Mariae, juvenile etate martyrii gratiam contulisti, da nobis quesmus eius intercessione in tuis mandatis constantiam, qui dedisti certanti virgini coronam, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Hei de conduzir Israel ao deserto e falar-lhe ao coração. Ali corresponderá como nos dias da sua juventude, quando saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei de ti minha esposa para sempre. Desposar-te-ei segundo a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi, che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo I, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti, all'Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, al coro di Budapest, ai solisti e soliste dell'opera di Bratislava e di Budapest, che hanno magnificamente interpretato ed eseguito alcune splendide composizioni dell'illustre maestro Don Lorenzo Perosi, il Pretino di Tortona, gloria della musica sacra italiana, per tanti anni direttore della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Di esiste su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace dall'oratorio Il giudizio universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano. La cantata Di esiste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti i presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.